I pomeriggi di Buenos Aires io riconosco. Esco di casa e ogni volta la stessa storia. Io e la strada. Ed improvvisamente dietro a quell'albero eccolo che compare. Strana combinazione di ultimo vagabondo e di primo passeggero clandestino diretto su Venere. Un mezzo melone sulla testa, le righe della camicia dipinte sulla pelle, due mezze suole inchiodate in piedi e in ciascuna mano una bandierina di taxi libero. Ma si direbbe che io sia la sola a vederlo. Cammina tra la gente, dalle vetrine i manichini gli strizzano l'occhio e i semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone, mi saluta, mi porge una bandierina e mi dice:

in alta battaglia mi detto il cuore che avanti valor anderò, anderò, anderò su da sotto tutto tempo sorrido volerò, volerò, volerò vendetta, battaglia, vendetta, vendetta griderò animando battaglia, vendetta, battaglia mi detto il cuore che avanti valor animando battaglia, vendetta il cuore che avanti valor